Elangbam dara maitei masakpa maitei sei da punsirol tabire. Akas van infal. Hausi pungfa masi da pudun laksari. Tongan tongan ba lebang imbi sei sing matang matang wena. Kudori ahan bata tabire si.